0: una diferta con un bolso, una intenta con un bolso.
1: 105.9 FM, your company 24 hours a day. Stay with us right round the clock.